Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rastione Meglio, Domino Svobisco, Oremus Destro, Versam, Transmi Creatura Vista, Prestimo Legium, Edulam Tandium Tuo, Versam Principia, Ter Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Sanctum, Descende Vos, Manete Sempre,